0: Dalle che trovano se trovano.
1: Sono Giovanna del Desineu. Sono Francisca de Soia.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta